Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: passione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Pronti per il nuovo anno scolastico?
4: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
3: Ma anche per l'ufficio.
4: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
3: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
4: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
3: Si ricomincia!
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: In prima pagina, l'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Il comune di Belluno introduce un regolamento per disciplinare l'accesso e i comportamenti sicuri nei fiumi e torrenti, dopo il divieto di balneazione del 18 agosto. Il sindaco De Pellegrin spiega che non si tratta di un passo indietro, ma di un modo per dettagliare l'ordinanza regionale. La commissione urbanistica definirà le modalità di accesso e le regole di condotta, considerate le condizioni di pericolo come variazioni di portata, fondali instabili e correnti. L'obiettivo è tutelare l'incontro.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con l'MC Can Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Domenica 27 settembre torna Valbelluna in bici, la manifestazione dedicata alla promozione dell'anello della Valbelluna. L'evento, coordinato dal consorzio BIM Piave, coinvolgerà l'intero territorio tra Belluno e Feltre in una giornata di mobilità sostenibile e sport. Offrirà due percorsi, uno da 80 km per cicloturisti e appassionati e una bici staffetta per gli studenti. Due testimoni partiranno contemporaneamente da Belluno e Feltre, percorrendo l'anello in direzioni opposte e passando idealmente il testimone tra scuole e comunità. L'obiettivo è valorizzare l'anello come infrastruttura di relazione tra ambiente, turismo, lento e benessere. Il ritrovo è alle 8 a Belluno e Feltre. Le iscrizioni sono gratuite ma obbligatorie e coprono assicurazione. Dettagli su bellunoinbici.it e anellodellavalbelluna.it.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
2: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
3: Pronti per il nuovo anno scolastico?
2: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
3: Ma anche per l'ufficio.
2: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
3: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
2: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
3: Si ricomincia! Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
4: Domenica 6 settembre aperto.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: tutto sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.
1: La Dolomiti Bellunesi conquista un buon punto pareggiando 0-0 contro l'Alcione Milano. È il terzo risultato utile consecutivo per la squadra di mister Bonatti, che dopo la vittoria in Coppa Italia e l'esordio in campionato ottiene il primo pareggio stagionale. La squadra ha dimostrato grinta e occasioni da rete, rammarico per un gol di Mignanelli annullato due volte. Ora testa alle due trasferte, mercoledì in Coppa Italia contro l'Arzignano Valchiampo e domenica in campionato contro la Giana Erminio. Mister Bonatti non recupera gli infortunati, ma schiera i nuovi arrivati Lisionok e Sia. Nonostante le occasioni, il risultato resta fermo sullo 0-0, con un finale di gara che vede protagonista il portiere Sonzogni.
0: A tutto sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
2: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
1: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
2: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
6: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
5: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
6: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
7: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Domenica 6 settembre aperto.
10: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
11: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
12: Pronti per il nuovo anno scolastico?
13: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
12: Ma anche per l'ufficio.
13: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
12: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
13: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
12: Si ricomincia!
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Belluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi, oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Da oggi, lunedì 31 agosto, prende il via all'ospedale di Feltre il grande cantiere per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico del padiglione Dalla Palma. I lavori dureranno 4 anni e renderanno l'edificio più sicuro, moderno ed efficiente. L'ospedale resterà operativo durante tutte le fasi del cantiere, grazie a interventi studiati per limitare al minimo i disagi. Previsti anche nuovi serramenti, isolamento termico e strutture antisismiche installate in gran parte all'esterno.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
2: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Accurati il bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.

0: Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Pronti per il nuovo anno scolastico?
3: Da Cartostore a Mestre, tutto per la scuola.
2: Ma anche per l'ufficio.
3: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
2: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
3: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
2: Si ricomincia!
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Eastpak. Acquista online su www.ingrossotarantola.it a Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
5: Domenica 6 settembre aperto.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
9: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente, solo nei nostri punti vendita Conad.
10: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
11: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
2: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
1: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
2: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
1: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
3: Umidità, muffa, facciate, cappotti da ripristinare? Affidati a Tinteggiature A Priori, gli specialisti nei trattamenti e verniciature su misura.
1: Tutto a regola d'arte, con relazione tecnica dedicata.
3: Soluzioni durature anche per legno, tetti e ringhiere. Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social.
4: Pronti per il nuovo anno scolastico?
3: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
4: Ma anche per l'ufficio.
3: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
4: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
3: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
4: Si ricomincia!
5: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
6: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
5: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
6: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
7: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
8: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
7: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
8: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
9: Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
12: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
13: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
14: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Contattaci con un'emozione per sempre. Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ogni stagione ha una storia, ogni luogo un'emozione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
5: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: Pronti per il nuovo anno scolastico?
8: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
7: Ma anche per l'ufficio.
8: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
7: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
8: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
7: Si ricomincia! La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente, solo nei nostri punti vendita Conad.
9: Sono le 14:02.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

0: Sì, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci 7, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Domenica 6 settembre aperto.
4: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a luna di notte.
5: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
6: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Pronti per il nuovo anno scolastico?
9: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
8: Ma anche per l'ufficio.
9: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
8: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
9: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
8: Si ricomincia!
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
11: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
12: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
11: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli 15 euro al mese senza vincoli contrattuali.
12: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
13: Radio Valbelluna ti emoziona
14: e ti informa.

0: della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Radio Valbelluna.
7: Una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
1: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
0: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
1: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
0: Fast Card by Emporio dell'Auto. A Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
2: Pronti per il nuovo anno scolastico?
0: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
2: Ma anche per l'ufficio.
0: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
2: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
0: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
2: Si ricomincia! Ingrosso Tarantola, sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
3: Domenica 6 settembre aperto.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Il Veneto non è una stagione, è un'emozione che cambia volto ogni giorno. Città d'arte, montagne, lago, mare, borghi, sapori ed esperienze da vivere tutto l'anno. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
7: La tua casa non è solo un luogo, è il tuo rifugio. Da Pancera Arreda trovi stile e funzionalità per renderla ancora più accogliente. Dalle moderne cucine alle camere da letto, divani e soggiorni, ogni ambiente è pensato per durare nel tempo. Vieni a scoprire le nuove collezioni anche in 24 mesi a tasso zero. Pancera Arreda è a Feltre e a Belluno.
8: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
9: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
8: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
9: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, a cura del Bocciodromo di Agordo. Tre giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Corri da Ingrosso Tarantola. Ci sono gli sconti del 50% sui nuovi zaini e astucci Seven, Invicta e Eastpak. E sconti dal 50 al 60% su tutto. Oppure acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
6: Domenica 6 settembre aperto.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. We are
9: gonna dance. Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
10: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
11: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
12: Pronti per il nuovo anno scolastico?
13: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
12: Ma anche per l'ufficio.
13: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
12: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
13: Orario continuato, 8:30-19. Seguici sui social.
12: Si ricomincia!
13: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
0: Radio Valbelluna. Le emozioni infinite.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
3: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico Chiavi in Mano lo realizza Electrica.
2: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
3: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
4: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
5: Festival Celtico, da venerdì 28 a domenica 30 agosto. Accurati il bocciodromo di Agordo. 3 giorni nelle magiche atmosfere celtiche. Esibizioni, musica, mercatini, laboratori per tutti. Programma evento sui social.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente, solo nei nostri punti vendita Conad.
9: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
10: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
9: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
10: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
11: Pronti per il nuovo anno scolastico?
10: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola,
11: ma anche per l'ufficio.
10: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
11: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
10: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
11: Si ricomincia! Ingrosso Tarantola. Sconti fino al 60% sui nuovi zaini e astucci 7 Invicta e Ispac. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Domenica 6 settembre aperto.
13: Ogni stagione ha una storia, ogni luogo un'emozione. Il Veneto è dove la natura stupisce, l'arte ispira e ogni esperienza diventa un ricordo. Non smettere di esplorare. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
14: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
16: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
17: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
18: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: Pronti per il nuovo anno scolastico?
4: Da Carto Store a Mestre, tutto per la scuola.
3: Ma anche per l'ufficio.
4: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
3: Carto Store è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
4: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
3: Si ricomincia!
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Seidico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: La freschezza di Conad è da prendere al volo. Ogni venerdì, sabato e domenica, fino al 20 settembre, nei reparti ortofrutta e gastronomia, trovi prodotti freschissimi a prezzi imbattibili. Ti aspettiamo con 8 motivi sempre nuovi per una spesa conveniente solo nei nostri punti vendita Conad.
7: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Pronti per il nuovo anno scolastico?
0: Da Cartostora Mestre, tutto per la scuola.
1: Ma anche per l'ufficio.
0: Irripetibili offerte su zaini e astucci delle migliori marche. E prenota i tuoi libri di testo.
1: Cartostore è a Mestre in via Torino 117, di fronte alle poste centrali di via Torino. Aperto dal lunedì al sabato.
0: Orario continuato 8:30-19. Seguici sui social.
1: Si ricomincia!
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Valbelluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!
5: Radio Valbelluna, un'emozione per sé.

0: Continuiamo a giocare con la musica. Radio Valbelluna presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Valbelluna dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità.